Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 27 maggio e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: chi ha arte ha parte. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, situazioni importanti volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce. Avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Una colazione abbondante, seduti a tavola con tutta la famiglia, diventa una riserva di buon umore per l'intera giornata.
2: Toro, vi svegliate in piacevole compagnia della luna in trigono al vostro segno, per di più armonica Venere che accende l'interruttore dell'intesa amorosa. Affari e finanze protetti da Mercurio e Marte congiunti nella vostra seconda casa.
3: Gemelli, la luna disarmonica vi fa lo sgambetto, ma con Marte e Mercurio congiunti nel segno vi basterà puntare di più sulla vostra capacità di persuasione. Avete fascino e abilità speciali per far fruttare intelligentemente tutte le vostre risorse.
2: Cancro, un bel sestile lunare a Venere nel segno armonizza la vostra sensibilità col senso pratico, favorendo una buona capacità di contatto con l'esterno. Se c'è da dare una mano a qualcuno, siete a disposizione. Anche se il cuore non palpita, le mani si prestano.
3: Leone, giornata positiva. La luna oggi mette l'accento sulle finanze, mentre i sestili di Mercurio e di Marte esaltano i valori dell'amicizia. Se non lo avete ancora fatto, cominciate a programmare le prossime vacanze estive. Occasioni in internet.
2: Vergine, il sestile a Venere, la luna ancora in transito nel vostro segno, aggiunge un tocco di creatività alla vostra già approvata organizzazione. Dagli amici ricevete stimoli positivi per migliorare le vostre condizioni lavorative. Approfittatene.
3: Bilancia, tutto fila liscio e con Marte e Mercurio dalla vostra la vita sociale è molto attiva, ma per divertirvi vi basterà stare con i soliti amici. Siete possibilisti, aperti alle novità e proprio per questo, di fronte ad una proposta, non vi tirerete indietro.
2: Scorpione, oggi siete docili e di buon umore, non cercherete di opporvi agli eventi, ma al contrario farete del vostro meglio per assecondarli. Sul lavoro potete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
3: Sagittario, finalmente l'umore è in risalita, ma non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla prima decade. In una questione di lavoro lasciatevi tempo di riflettere prima di prendere una decisione.
2: Capricorno, con i piedi ben piantati per terra scoprirete la gioia di vivere e la determinazione e, strano a dirsi, oggi siete anche insolitamente sentimentali. Armonica a Venere, la luna in trigono vi rende giustizia, mettendo in bella mostra i vostri lati migliori.
3: Acquario, splendido il trigono che ricevete da Marte e da Mercurio, saprete escogitare la strategia più adatta per realizzare al meglio quello che vi sarà richiesto. Nello studio vi destreggerete bene, inoltre le stelle assecondano viaggi ricreativi o culturali.
2: Pesci, l'opposizione della luna non è un problema se accanto avete un partner che stravede per voi. Creatività in crescita, sì all'espressione artistica, appoggio sostanziale da Venere, in trigono, garante di sentimenti solidi ed emozioni intense.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 27 maggio e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: chi ha arte a parte. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, situazioni importanti volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce. Avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Una colazione abbondante, seduti a tavola con tutta la famiglia, diventa una riserva di buon umore per l'intera giornata.
2: Toro, vi svegliate in piacevole compagnia della luna in trigono al vostro segno, per di più armonica Venere che accende l'interruttore del intesa amorosa. Affari e finanze protetti da Mercurio e Marte congiunti nella vostra seconda casa.
3: Gemelli, la luna disarmonica vi fa lo sgambetto, ma con Marte e Mercurio congiunti nel segno vi basterà puntare di più sulla vostra capacità di persuasione. Avete fascino e abilità speciali per far fruttare intelligentemente tutte le vostre risorse.
2: Cancro, un bel sestile lunare a Venere nel segno armonizza la vostra sensibilità col senso pratico, favorendo una buona capacità di contatto con l'esterno. Se c'è da dare una mano a qualcuno, siete a disposizione, anche se il cuore non palpita, le mani si prestano.
3: Leone, giornata positiva. La luna oggi mette l'accento sulle finanze, mentre i sestili di Mercurio e di Marte esaltano i valori dell'amicizia. Se non lo avete ancora fatto, cominciate a programmare le prossime vacanze estive. Occasioni in internet.
2: Vergine, il sestile a Venere, la luna ancora in transito nel vostro segno, aggiunge un tocco di creatività alla vostra già approvata organizzazione. Dagli amici ricevete stimoli positivi per migliorare le vostre condizioni lavorative. Approfittatene.
3: Bilancia, tutto fila liscio e con Marte e Mercurio dalla vostra la vita sociale è molto attiva, ma per divertirvi vi basterà stare con i soliti amici. Siete possibilisti, aperti alle novità e proprio per questo, di fronte ad una proposta, non vi tirerete indietro.
2: Scorpione, oggi siete docili e di buon umore, non cercherete di opporvi agli eventi, ma al contrario farete del vostro meglio per assecondarli. Sul lavoro potete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
3: Sagittario, finalmente l'umore è in risalita, ma non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla prima decade. In una questione di lavoro lasciatevi il tempo di riflettere prima di prendere una decisione.
2: Capricorno, con i piedi ben piantati per terra scoprirete la gioia di vivere e la determinazione e, strano a dirsi, oggi siete anche insolitamente sentimentali. Armonica a Venere, la luna in trigono vi rende giustizia, mettendo in bella mostra i vostri lati migliori.
3: Acquario, splendido il trigono che ricevete da Marte e da Mercurio, saprete escogitare la strategia più adatta per realizzare al meglio quello che vi sarà richiesto. Nello studio vi destreggerete bene, inoltre le stelle assecondano viaggi ricreativi o culturali.
2: Pesci, l'opposizione della luna non è un problema se accanto avete un partner che stravede per voi. Creatività in crescita, sì all'espressione artistica, appoggio sostanziale da Venere in trigono, garante di sentimenti solidi ed emozioni intense.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meloni e l'assemblea di Confindustria, l'Europa faccia meno e meglio. Tragedia in Belgio, uno scuolabus travolto da un treno, almeno 4 morti tra cui 2 adolescenti. Esplosione vicino ad una petroliera al largo dell'Oman, nessun ferito ma perdita di carburante in mare. Ancora una morte sul lavoro, operaio schiacciato da una pressa nel Lucchese. Caso Garrasco, Massimo Novati rinviato a giudizio per diffamazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
2: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
3: Andiamo all'estero. Di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
1: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera a largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
3: E veniamo alla cronaca. Ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Novati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Novati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
3: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
1: E in chiusura lo sport: tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros di tennis, con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Dardelli, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale, Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altro tesino manda a casa in 3 set, 6-1, 6-3, 6-4, 4 il 26enne francese Clément Tabour. E a prova del secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante, sulla capitale francese l'Alto Tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 7:04.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Mercoledì 27 maggio e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: chi ha arte a parte. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, situazioni importanti volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce. Avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Una colazione abbondante, seduti a tavola con tutta la famiglia, diventa una riserva di buon umore per l'intera giornata.
3: Toro, vi svegliate in piacevole compagnia della luna in trigono al vostro segno, per di più armonica Venere che accende l'interruttore del intesa amorosa. Affari e finanze protetti da Mercurio e Marte congiunti nella vostra seconda casa.
2: Gemelli, la luna disarmonica vi fa lo sgambetto, ma con Marte e Mercurio congiunti nel segno vi basterà puntare di più sulla vostra capacità di persuasione. Avete fascino e abilità speciali per far fruttare intelligentemente tutte le vostre risorse.
3: Cancro, un bel sestile lunare a Venere nel segno armonizza la vostra sensibilità col senso pratico, favorendo una buona capacità di contatto con l'esterno. Se c'è da dare una mano a qualcuno, siete a disposizione, anche se il cuore non palpita, le mani si prestano.
2: Leone, giornata positiva. La luna oggi mette l'accento sulle finanze, mentre i sestili di Mercurio e di Marte esaltano i valori dell'amicizia. Se non lo avete ancora fatto, cominciate a programmare le prossime vacanze estive. Occasioni in internet.
3: Vergine, il sestile a Venere, la luna ancora in transito nel vostro segno, aggiunge un tocco di creatività alla vostra già approvata organizzazione. Dagli amici ricevete stimoli positivi per migliorare le vostre condizioni lavorative. Approfittatene.
2: Bilancia, tutto fila liscio e con Marte e Mercurio dalla vostra la vita sociale è molto attiva, ma per divertirvi vi basterà stare con i soliti amici. Siete possibilisti, aperti alle novità e proprio per questo, di fronte ad una proposta, non vi tirerete indietro.
3: Scorpione, oggi siete docili e di buon umore, non cercherete di opporvi agli eventi, ma al contrario farete del vostro meglio per assecondarli. Sul lavoro potete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
2: Sagittario, finalmente l'umore è in risalita, ma non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla prima decade. In una questione di lavoro lasciatevi il tempo di riflettere prima di prendere una decisione.
3: Capricorno, con i piedi ben piantati per terra scoprirete la gioia di vivere e la determinazione e, strano a dirsi, oggi siete anche insolitamente sentimentali. Armonica a Venere, la luna in trigono vi rende giustizia, mettendo in bella mostra i vostri lati migliori.

0: solidi ed emozioni intense.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, io sono Maurizio Rossi, anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare, rimanete con noi. Direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, ecco, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da 120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto dopo, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato. E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandoli il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud sul Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo. Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica. Direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino. Sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo che che realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari ecco si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare, poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio diciamo effettiva, ci sarà ancora un po' da aspettare. E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod. Diverge avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico, titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che insomma ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso, senza consenso, potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori. Ebbene sì, amici, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che si rinnoverà domani. Vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 27 maggio e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: chi ha arte ha parte. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, situazioni importanti volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce. Avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Una colazione abbondante, seduti a tavola con tutta la famiglia, diventa una riserva di buon umore per l'intera giornata.
2: Toro, vi svegliate in piacevole compagnia della luna in trigono al vostro segno, per di più armonica Venere che accende l'interruttore dell'intesa amorosa. Affari e finanze protetti da Mercurio e Marte congiunti nella vostra seconda casa.
3: Gemelli, la luna disarmonica vi fa lo sgambetto, ma con Marte e Mercurio congiunti nel segno vi basterà puntare di più sulla vostra capacità di persuasione. Avete fascino e abilità speciali per far fruttare intelligentemente tutte le vostre risorse.
2: Cancro, un bel sestile lunare a Venere nel segno armonizza la vostra sensibilità col senso pratico, favorendo una buona capacità di contatto con l'esterno. Se c'è da dare una mano a qualcuno, siete a disposizione, anche se il cuore non palpita, le mani si prestano.
3: Leone, giornata positiva. La luna oggi mette l'accento sulle finanze, mentre i sestili di Mercurio e di Marte esaltano i valori dell'amicizia. Se non lo avete ancora fatto, cominciate a programmare le prossime vacanze estive. Occasioni in internet.
2: Vergine, il sestile a Venere, la luna ancora in transito nel vostro segno, aggiunge un tocco di creatività alla vostra già approvata organizzazione. Dagli amici ricevete stimoli positivi per migliorare le vostre condizioni lavorative. Approfittatene.
3: Bilancia, tutto fila liscio e con Marte e Mercurio dalla vostra la vita sociale è molto attiva, ma per divertirvi vi basterà stare con i soliti amici. Siete possibilisti, aperti alle novità e proprio per questo, di fronte ad una proposta, non vi tirerete indietro.
2: Scorpione, oggi siete docili e di buon umore, non cercherete di opporvi agli eventi, ma al contrario farete del vostro meglio per assecondarli. Sul lavoro potete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
3: Sagittario, finalmente l'umore è in risalita, ma non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla prima decade. In una questione di lavoro lasciatevi il tempo di riflettere prima di prendere una decisione.
2: Capricorno, con i piedi ben piantati per terra scoprirete la gioia di vivere e la determinazione e, strano a dirsi, oggi siete anche insolitamente sentimentali. Armonica a Venere, la luna in trigono vi rende giustizia, mettendo in bella mostra i vostri lati migliori.
3: Acquario, splendido il trigono che ricevete da Marte e da Mercurio, saprete escogitare la strategia più adatta per realizzare al meglio quello che vi sarà richiesto. Nello studio vi destreggerete bene, inoltre le stelle assecondano viaggi ricreativi o culturali.
2: Pesci, l'opposizione della luna non è un problema se accanto avete un partner che stravede per voi. Creatività in crescita, sì, all'espressione artistica, appoggio sostanziale da Venere, in trigono, garante di sentimenti solidi ed emozioni intense.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

pandemia l'assemblea di Confindustria l'Europa faccia meno e meglio. Tragedia in Belgio, uno scuolabus travolto da un treno, almeno 4 morti tra cui 2 adolescenti. Esplosione vicino ad una petroliera al largo dell'Oman, nessun ferito ma perdita di carburante in mare. Ancora una morte sul lavoro, operaio schiacciato da una pressa nel Lucchese. Caso Garrasco, Massimo Novati rinviato a giudizio per diffamazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto da Paolo Picone e dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. E a fondo di ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ascoltiamo le sue parole.
2: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: Immediata la replica della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che accusa Giorgia Meloni di dimenticare che la destra governa da 4 anni sia in Italia che in Europa con una larga maggioranza di governi alleati. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini lancia invece l'idea di un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita economica del paese al 2%. No a battaglie elettorali sull'interesse generale, afferma Orsini.
3: Andiamo all'estero, tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente, mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente, colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difenderemo. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari, dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV, che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
1: La politica e le elezioni comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centro-destra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti, che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centro-sinistra, 2 alle liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
3: L'economia, segnali positivi dal mercato europeo dell'auto, che ad aprile registra una crescita del 7% rispetto allo stesso mese del 2025. Dall'inizio anno le vetture vendute in Europa sono oltre 4.600.000, con un incremento del 4,8% rispetto allo scorso anno. In crescita anche Stellantis, che ad aprile ha venduto quasi 170.000 auto, il 6,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Sale anche la quota di mercato del gruppo, che raggiunge il 15,3%.
1: Un'ondata di caldo eccezionale sta investendo l'Europa, trasformando il mese di maggio in un anticipo di agosto. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di trovare refrigerio e 2 hanno accusato malori fatali durante attività sportive. Temperature tropicali anche in Gran Bretagna, dove si toccano i 35 gradi, il valore più alto mai registrato nel mese di maggio. Allerta anche in Olanda, dove il governo ha deciso di sospendere le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio incendi. In Italia scattano i primi bollini rossi per il caldo estremo il 28 maggio a fa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Gli esperti parlano di un'anomalia climatica sempre più frequente destinata a incidere su salute pubblica, consumi energetici e sicurezza.
3: La cronaca, una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa durante il disordine. Un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un pendente ed è poi caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
1: E in chiusura lo sport, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros di tennis con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Coccioretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'Alto Atesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'Alto Atesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:07.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e

la paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli sereni, condizioni stabili. Nel corso delle ore più calde aumenterà rapidamente la nuvolosità sulle zone alpine e prealpine, soprattutto sui settori orientali lungo l'Appennino settentrionale, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dal tardo pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con possibilità di precipitazioni localmente intense. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente limpido e soleggiato. Dal primo pomeriggio si formeranno addensamenti più compatti lungo i rilievi, con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici della Toscana. Al sud e sulla Sicilia la mattinata trascorrerà con tempo stabile e poco nuvoloso. Nelle ore centrali aumenterà la nuvolosità sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali localizzati, destinati però ad attenuarsi e a esaurirsi in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, le massime subiranno un calo sui rilievi alpini del Triveneto e lungo i settori costieri di Toscana e Campania, mentre saranno in aumento lungo le aree appenniniche, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio e sul basso Adriatico, deboli e variabili sul resto d'Italia, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi o localmente mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio, quasi calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 27 maggio e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: chi ha arte a parte. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, situazioni importanti volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce. Avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Una colazione abbondante, seduti a tavola con tutta la famiglia, diventa una riserva di buon umore per l'intera giornata.
2: Toro, vi svegliate in piacevole compagnia della luna in trigono al vostro segno, per di più armonica Venere che accende l'interruttore del intesa amorosa. Affari e finanze protetti da Mercurio e Marte congiunti nella vostra seconda casa.
3: Gemelli, la luna disarmonica vi fa lo sgambetto, ma con Marte e Mercurio congiunti nel segno vi basterà puntare di più sulla vostra capacità di persuasione. Avete fascino e abilità speciali per far fruttare intelligentemente tutte le vostre risorse.
2: Cancro, un bel sestile lunare a Venere nel segno armonizza la vostra sensibilità col senso pratico, favorendo una buona capacità di contatto con l'esterno. Se c'è da dare una mano a qualcuno, siete a disposizione. Anche se il cuore non palpita, le mani si prestano.
3: Leone, giornata positiva. La luna oggi mette l'accento sulle finanze.

0: i sestili di Mercurio e di Marte esaltano i valori dell'amicizia. Se non lo avete ancora fatto, cominciate a programmare le prossime vacanze estive. Occasioni in internet.
1: Vergine. Il sestile a Venere, la Luna ancora in transito nel vostro segno, aggiunge un tocco di creatività alla vostra già provata organizzazione. Dagli amici ricevete stimoli positivi per migliorare le vostre condizioni lavorative. Approfittatene.
0: Bilancia. Tutto fila liscio e con Marte e Mercurio dalla vostra la vita sociale è molto attiva, ma per divertirvi vi basterà stare con i soliti amici. Siete possibilisti, aperti alle novità e proprio per questo, di fronte ad una proposta, non vi tirerete indietro.
1: Scorpione, oggi siete docili e di buon umore, non cercherete di opporvi agli eventi, ma al contrario farete del vostro meglio per assecondarli. Sul lavoro potete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
0: Sagittario, finalmente l'umore è in risalita, ma non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla prima decade. In una questione di lavoro lasciatevi il tempo di riflettere prima di prendere una decisione.
1: Capricorno, con i piedi ben piantati per terra scoprirete la gioia di vivere e la determinazione e, strano a dirsi, oggi siete anche insolitamente sentimentali. Armonica a Venere, la Luna in trigono vi rende giustizia, mettendo in bella mostra i vostri lati migliori.
0: Acquario, splendido il trigono che ricevete da Marte e da Mercurio, saprete escogitare la strategia più adatta per realizzare al meglio quello che vi sarà richiesto. Nello studio vi destreggerete bene, inoltre le stelle assecondano viaggi ricreativi o culturali.
1: Pesci, l'opposizione della Luna non è un problema se accanto avete un partner che stravede per voi. Creatività in crescita, sì all'espressione artistica, appoggio sostanziale da Venere, in trigono, garante di sentimenti solidi ed emozioni intense.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

torna ad infiammarsi il conflitto in Medio Oriente. Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Il segretario alla salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr., è stato morso mentre catturava a mani nude due serpenti appartenenti alla specie Black Razor non velenosi. L'assemblea pubblica di Confindustria a Roma, Meloni e Orsini criticano l'Europa. Un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 469, la strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi il conflitto in Medio Oriente. Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. L'IDF ha diffuso intanto un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgar e Samar nel sud della valle della Bekaa in Libano. Il segretario alla salute degli Stati Uniti Robert Kennedy Jr. è stato morso mentre catturava a mani nude due serpenti appartenenti alla specie Black Racer non velenosi. In un video si sente la moglie di Kennedy, Cheryl Lines, chiedergli il perché del gesto, esortando più volte il marito a smettere. In Italia adesso con l'assemblea pubblica di Confindustria a Roma, il servizio della redazione.
2: L'Europa deve fare meno e meglio, il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Nel suo intervento la premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
1: La cronaca: un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 469, la strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Due petardi del tipo Mephisto, una mazza da hockey, un coltello a serramanico e un tirapugni, è quanto hanno sequestrato gli agenti della Digos, della Questura di Napoli e quelli del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia nel corso di una perquisizione avvenuta a casa di tre persone appartenenti al tifo ultra della Juve Stabia, formazione militante nel campionato di Serie B e quest'anno giunta alla semifinale playoff per la promozione nella massima serie. È seguito un decreto a carico dei tre indagati a vario titolo per violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, al circolo degli amici, oltre che per il lancio di materiale pericoloso durante le partite. Lo sport e il calcio: Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo del Napoli Manna hanno continuato a incontrarsi, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare il più presto possibile, entro una settimana, la deadline indicata dal patron alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I tre dirigenti si erano visti anche il giorno prima a Napoli. L'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Il basket: i Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 dei detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127-114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 in programma venerdì prossimo a San Antonio. La vincente troverà in finale New York Knicks. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, code per lavori sulla 1 Roma-Napoli alla barriera di Napoli Nord in direzione Roma. Auto in fila sulla 30 Caserta-Salerno in uscita a Nola per chi proviene da Salerno per la difficoltà di immissione sulla viabilità esterna all'autostrada. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino e tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Traffico in coda per lavori sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli. Intenso il traffico sul noto autostradale di Salerno con code sulla 2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno, code anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno al centro in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli sereni, condizioni stabili nel corso delle ore più calde, aumenterà rapidamente la nuvolosità sulle zone alpine e prealpine, soprattutto sui settori orientali lungo l'Appennino settentrionale, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dal tardo pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con possibilità di precipitazioni localmente intense. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente limpido soleggiato, dal primo pomeriggio si formeranno addensamenti più compatti lungo i rilievi con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici della Toscana. Al sud e sulla Sicilia la mattinata trascorrerà con tempo stabile e poco nuvoloso, nelle ore centrali aumenterà la nuvolosità sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali localizzati, destinati però ad attenuarsi e a esaurirsi in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, le massime subiranno un calo sui rilievi alpini del Triveneto e lungo i settori costieri di Toscana e Campania, mentre saranno in aumento lungo le aree appenniniche, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio e sul basso Adriatico, deboli e variabili sul resto d'Italia con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari saranno poco mossi o localmente mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio, quasi calmi poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 27 maggio e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: chi ha arte a parte. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, situazioni importanti volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce. Avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Una colazione abbondante, seduti a tavola con tutta la famiglia, diventa una riserva di buon umore per l'intera giornata.
2: Toro, vi svegliate in piacevole compagnia della luna in trigono al vostro segno, per di più armonica Venere che accende l'interruttore del intesa amorosa. Affari e finanze protetti da Mercurio e Marte congiunti nella vostra seconda casa.
1: Gemelli, la luna disarmonica vi fa lo sgambetto, ma con Marte e Mercurio congiunti nel segno vi basterà puntare di più sulla vostra capacità di persuasione. Avete fascino e abilità speciali per far fruttare intelligentemente tutte le vostre risorse.
2: Cancro, un bel sestile lunare a Venere nel segno armonizza la vostra sensibilità col senso pratico, favorendo una buona capacità di contatto con l'esterno. Se c'è da dare una mano a qualcuno, siete a disposizione, anche se il cuore non palpita, le mani si prestano.
1: Leone, giornata positiva. La luna oggi mette l'accento sulle finanze, mentre i sestili di Mercurio e di Marte esaltano i valori dell'amicizia. Se non lo avete ancora fatto, cominciate a programmare le prossime vacanze estive. Occasioni in internet.
2: Vergine, il sestile a Venere, la luna ancora in transito nel vostro segno, aggiunge un tocco di creatività alla vostra già approvata organizzazione. Dagli amici ricevete stimoli positivi per migliorare le vostre condizioni lavorative. Approfittatene.
1: Bilancia, tutto fila liscio e con Marte e Mercurio dalla vostra la vita sociale è molto attiva, ma per divertirvi vi basterà stare con i soliti amici. Siete possibilisti, aperti alle novità e proprio per questo, di fronte ad una proposta, non vi tirerete indietro.
2: Scorpione, oggi siete docili e di buon umore, non cercherete di opporvi agli eventi, ma al contrario farete del vostro meglio per assecondarli. Sul lavoro potete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, finalmente l'umore è in risalita, ma non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla prima decade. In una questione di lavoro lasciatevi il tempo di riflettere prima di prendere una decisione.
2: Capricorno, con i piedi ben piantati per terra scoprirete la gioia di vivere e la determinazione e, strano a dirsi, oggi siete anche insolitamente sentimentali. Armonica a Venere, la luna in trigono vi rende giustizia, mettendo in bella mostra i vostri lati migliori.
1: Acquario, splendido il trigono che ricevete da Marte e da Mercurio, saprete escogitare la strategia più adatta per realizzare al meglio quello che vi sarà richiesto. Nello studio vi destreggerete bene, inoltre le stelle assecondano viaggi ricreativi o culturali.
2: Pesci, l'opposizione della luna non è un problema se accanto avete un partner che stravede per voi. Creatività in crescita, sì all'espressione artistica, appoggio sostanziale da Venere in trigono, garante di sentimenti solidi ed emozioni intense.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'IDF in un attacco a Gaza City. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico multiuso leggero di nuova concezione e diversi missili da crociera tattici. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. La conferenza pubblica di Confindustria, nel suo intervento la premier Giorgia Meloni è tornata a puntare il dito sulla politica dell'Unione Europea. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, il 31enne è fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'IDF in un attacco a Gaza City, lo riferisce Inet citando fonti israeliane. Successivamente nella striscia c'è stato un altro attacco ed entrambi i raid hanno causato almeno 2 morti, oltre 10 feriti. La Corea del Nord ha confermato i test di un sistema di lancio missilistico multiuso leggero di nuova concezione, diversi missili da crociera tattici, lo riferiscono i media statali. Citato da Yonhap, a supervisionare il test c'era anche il leader Kim Jong-un. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite Andriy Melnyk. Ieri le autorità russe hanno invitato i cittadini stranieri residenti nella capitale ucraina, compreso il personale diplomatico, a lasciare la capitale ucraina in vista di ulteriori bombardamenti russi. In Italia adesso la conferenza pubblica di Confindustria. Nel suo intervento la premier Giorgia Meloni è tornata a puntare il dito sulla politica dell'Unione Europea. Sentiamo.
2: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El-Khoudry. Il 31enne è fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. Nell'ultimo periodo Salim El-Khoudry si era interessato ad attentati commessi in Europa con ricerche web su piattaforme generaliste scaricando contenuti. Il Tribunale di Napoli ha condannato il Comune di Capri per condotta discriminatoria collettiva nei confronti delle persone con disabilità a causa della mancata adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché a causa del ritardo con cui l'ente comunale ha realizzato gli interventi necessari al fine di rendere accessibili i giardini di Augusto. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, che ha promosso il ricorso assieme a Christian D'Urso, un giovane diversamente abile costretto a spostarsi in carrozzina a motore. Lo sport e il calcio. Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto ieri sera la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore e il suo staff tecnico. Si chiude così, dopo una sola stagione, il rapporto tra Sarri e la Lazio con il club biancoceleste, che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme. Il ciclismo: 4 arrivi in salita, 4 vittorie in solitaria e ora anche 4 minuti di vantaggio in classifica. La legge imposta di Jonas Vingegaard a questo Giro d'Italia, che anche nello scanfinamento in Svizzera per la 16ª tappa riproposto il copione è già messo in scena nelle pendenze decisive del Blockhaus a Corno, alla Escale, a Pila. Davide Piganzoli a tirare il collo al gruppetto di superstiti per consentire al danese di involarsi verso il traguardo ad un ritmo insostenibile. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita. Vedi?

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Tensione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. L'economia ha dato in crescita per il mercato dell'auto ad aprile. In Europa occidentale cresce anche Stellantis. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predimattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Carlasco. Poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Tensione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parla di progressi. Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa di mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente, ma per terra si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% di fronte al 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.000, circa, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5% al 15,8%. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato ieri nel Reggiano a Cabriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale della medicina del lavoro, mentre la procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto. Lo sport: il tennis, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros, con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Yannick Sinner. In Capodonna, rammarico per Cocciaretto, e la servizio della redazione.
2: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altro tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour. E approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante, sulla capitale francese l'altro tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
1: Il calcio: Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnibali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze, che stanno circolando da tempo, il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali: il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus e il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che a rischio di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code per lavori sulla 1 Roma-Napoli alla barriera di Napoli Nord in direzione Roma. Auto in fila sulla 30 Caserta-Salerno in uscita a Nola per chi proviene da Salerno per la difficoltà di immissione sulla viabilità esterna all'autostrada. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Fuorigrotto e Capodimonte verso Capodichino e tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Traffico in coda per lavori sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla 2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno al centro in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli sereni, condizioni stabili. Nel corso delle ore più calde aumenterà rapidamente la nuvolosità sulle zone alpine e prealpine, soprattutto sui settori orientali lungo l'Appennino settentrionale, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dal tardo pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, con possibilità di precipitazioni localmente intense. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente limpido e soleggiato. Dal primo pomeriggio si formeranno addensamenti più compatti lungo i rilievi, con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici della Toscana.

0: Al sud e sulla Sicilia la mattinata trascorrerà con tempo stabile e poco nuvoloso. Nelle ore centrali aumenterà la nuvolosità sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali localizzati, destinati però ad attenuarsi e a esaurirsi in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, le massime subiranno un calo sui rilievi alpini del Triveneto e lungo i settori costieri di Toscana e Campania, mentre saranno in aumento lungo le aree appenniniche, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio e sul basso Adriatico, deboli e variabili sul resto d'Italia con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari saranno poco mossi o localmente mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio, quasi calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

completa azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto. Il calcio, Maurizio Sarri non è più il tecnico della

0: Lazio. A Napoli si stringe per un accordo sul futuro allenatore e solo due nomi rimasti, Allegri e Italiano. Fabio Grosso intanto è sempre più vicino alla Fiorentina. I basket, Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. Poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri Matteo Arnaldi, Luciano Dardi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto, il servizio della redazione.
2: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altro tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour. E approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
1: Il calcio, Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto ieri sera la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore e il suo staff tecnico. Si chiude così dopo una sola stagione il rapporto tra Sarri e la Lazio, con il club biancoceleste che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme. Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo del Napoli, ma hanno continuato ad incontrarsi anche ieri. Presente anche l'amministratore delegato Chiavelli per decidere la strategia che dovrà portare al più presto possibile, entro una settimana, la deadline indicata dal patron, alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I tre dirigenti si erano visti anche il giorno prima a Napoli e l'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnevali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze, che stanno circolando da tempo, e il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali, il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus, il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che rischiò di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Craig Berhalter. Il basket, gli Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 i detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127 a 114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 è in programma venerdì prossimo a San Antonio, la vincente troverà in finale i New York Knicks. Il ciclismo, 4 arrivi in salita, 4 vittorie in solitario. E ora anche 4 minuti di vantaggio in classifica, la legge imposta di Jonas Vingegaard a questo Giro d'Italia, che anche nello sconfinamento in Svizzera per la 16ª tappa ha riproposto il copione già messo in scena nelle pendenze decisive sul Blockhaus a Corno alle Scale a Pila. Davide Piganzoli a tirare il collo al gruppetto di superstiti per consentire al danese di involarsi verso il traguardo ad un ritmo insostenibile. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:03.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso. Con

0: Skull e il premio Oscar Dustin Hoffman.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto. Il calcio, Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. A Napoli si stringe per un accordo sul futuro allenatore, solo due nomi rimasti, Allegri e Italiano. Fabio Grosso intanto è sempre più vicino alla Fiorentina. I basket, Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. Poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri Matteo Arnaldi, Luciano Darder, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto, il servizio della redazione.
2: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva nell'esordio serale centrale. Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altro tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante, sulla capitale francese l'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
1: Il calcio: Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto ieri sera la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore e il suo staff tecnico. Si chiude così, dopo una sola stagione, il rapporto tra Sarri e la Lazio, con il club biancoceleste che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme. Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha continuato ad incontrarsi anche ieri, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare al più presto possibile, entro una settimana, la deadline indicata dal patron, alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I tre dirigenti si erano visti anche il giorno prima a Napoli e l'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo, Carnevali, sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze, che stanno circolando da tempo. Il conseguente addio di Paolo Vanoli per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali: il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus, il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che rischiò di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Craig Berhalter. Il basket: gli Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 i detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127-114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 è in programma venerdì prossimo a San Antonio, la vincente troverà in finale New York Knicks. Il ciclismo: 4 arrivi in salita, 4 vittorie in solitaria e ora anche 4 minuti di vantaggio in classifica, la legge imposta di Jonas Vingegaard a questo Giro d'Italia, che anche nello sconfinamento in Svizzera per la 16ª tappa ha riproposto il copione già messo in scena nelle pendenze decisive sul Blockhaus a Corno, alle Scale, a Pila. Davide Piganzoli a tirare il collo al gruppetto di superstiti per consentire al danese di involarsi

0: Direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino. Sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e analizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare, poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva, è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare. E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod. The Verge avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori. Ebbene sì, amici, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre. Il nostro appuntamento che si rinnoverà domani, vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Thank you.

nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas in un attacco lanciato ieri a Gaza. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. In Spagna agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sautto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. E poi ancora cronaca dell'economia, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e dal servizio della redazione.
2: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
1: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sánchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovati in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4,5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli sereni, condizioni stabili. Nel corso delle ore più calde aumenterà rapidamente la nuvolosità sulle zone alpine e prealpine, soprattutto sui settori orientali lungo l'Appennino settentrionale, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dal tardo pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con possibilità di precipitazioni localmente intense. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente limpido e soleggiato. Dal primo pomeriggio si formeranno addensamenti più compatti lungo i rilievi, con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici della Toscana. Al sud e sulla Sicilia la mattinata trascorrerà con tempo stabile e poco nuvoloso. Nelle ore centrali aumenterà la nuvolosità sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali localizzati, destinati però ad attenuarsi e a esaurirsi in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese. Le massime subiranno un calo sui rilievi alpini del Triveneto e lungo i settori costieri di Toscana e Campania, mentre saranno in aumento lungo le aree appenniniche, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio e sul basso Adriatico, deboli e variabili sul resto d'Italia, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi o localmente mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio, quasi calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto. Il calcio, Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. A Napoli si stringe per un accordo sul futuro allenatore, solo due nomi rimasti, Allegri e Italiano. Fabio Grosso intanto è sempre più vicino alla Fiorentina. Il basket, Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. Poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Dardi e Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto, il servizio della redazione.
2: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva nell'esordio serale. Nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altro tesino manda a casa in 7, 6, 1, 6, 3, 6, 4 il 26enne francese Clément Tabour. E approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione, nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese. L'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
1: Il calcio: Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto ieri sera la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore e il suo staff tecnico. Si chiude così, dopo una sola stagione, il rapporto tra Sarri e la Lazio con il club biancoceleste, che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme. Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo del Napoli, ma hanno continuato ad incontrarsi anche ieri, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare al più presto possibile, entro una settimana, la deadline indicata dal patron, alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I tre dirigenti si erano visti anche il giorno prima a Napoli e l'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo, Carnevali, sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze, che stanno circolando da tempo, e il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali: il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus, il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che rischiò di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Craig Berhalter. Il basket: gli Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 i detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127 a 114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 è in programma venerdì prossimo a San Antonio. La vincente troverà in finale i New York Knicks. Il ciclismo: 4 arrivi in salita, 4 vittorie in solitaria e ora anche 4 minuti di vantaggio in classifica. La legge imposta di Jonas Vingegaard a questo Giro d'Italia, che anche nello sconfinamento in Svizzera per la 16ª tappa ha riproposto il copione già messo in scena nelle pendenze decisive sul Blockhaus a Corno, alle Scale, a Pila. Davide Piganzò a tirare il collo al gruppetto di superstiti per consentire al danese di involarsi verso il traguardo ad un ritmo insostenibile. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 15:04.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli sereni, condizioni stabili. Nel corso delle ore più calde aumenterà rapidamente la nuvolosità sulle zone alpine e prealpine, soprattutto sui settori orientali lungo l'Appennino settentrionale, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dal tardo pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con possibilità di precipitazioni localmente intense. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente limpido e soleggiato. Dal primo pomeriggio si formeranno addensamenti più compatti lungo i rilievi, con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici della Toscana. Al sud e sulla Sicilia la mattinata trascorrerà con tempo stabile e poco nuvoloso. Nelle ore centrali aumenterà la nuvolosità sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali localizzati, destinati però ad attenuarsi e a esaurirsi in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, le massime subiranno un calo sui rilievi alpini del Triveneto e lungo i settori costieri di Toscana e Campania, mentre saranno in aumento lungo le aree appenniniche, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio e sul basso Adriatico, deboli e variabili sul resto d'Italia, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi o localmente mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio, quasi calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuova e inquietante escalation di violenza in Medio Oriente. Intanto il ministro degli esteri cinese ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente. L'esito del primo turno delle comunali apre nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sautto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. E poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Oudeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenza nella regione. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran cerchino un compromesso, riferito l'agenzia statale Xinhua. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno d'intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente, ha detto il ministro citato dall'agenzia. La politica, l'esito del primo turno delle comunali, aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Il servizio della redazione.
2: A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centrodestra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate alle effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%, il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centro-destra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
1: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sautto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sautto Ciccarelli di Caivano, hanno trovato in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:04.
3: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Accendiamo la radio.
14: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
13: Ma che...
15: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
13: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
14: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
15: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
13: Ah però...
14: Più qualità,
15: più radio.
14: Con DAB Plus.
16: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas in un attacco lanciato ieri a Gaza. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. In Spagna agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e dal servizio della redazione.
2: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
1: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civil si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere GoPro utilizzate dalle vittime trovate all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa durante il disordine. Un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 il giovane coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è deceduto. Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili di materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 3 Napoli-Salerno, traffico intenso con code tra Napoli Centro e allacciamento A1 in direzione di Salerno. Veicolo fermo sulla tangenziale di Napoli, code verso Capodichino tra Fuori Grotta e zona ospedaliera. Si sta in coda anche in direzione di Pozzuoli per traffico tra Doganella e Corso Malta. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno. Ci sono code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Questa notte, con orario compreso tra le 23 e le 6, chiusura della tangenziale di Napoli tra il bivio con l'Autosole e l'uscita di Capodimonte in direzione Pozzuoli. Sempre tra le 23 e le 6, chiusura della tangenziale anche tra le uscite di Arenella e di Corso Malta, in questo caso in direzione di Capodichino. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli sereni, condizioni stabili nel corso delle ore più calde, aumenterà rapidamente la nuvolosità sulle zone alpine e prealpine, soprattutto sui settori orientali lungo l'Appennino settentrionale, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dal tardo pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con possibilità di precipitazioni localmente intense. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente limpido e soleggiato. Dal primo pomeriggio si formeranno addensamenti più compatti lungo i rilievi, con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici della Toscana. Al sud e sulla Sicilia la mattinata trascorrerà con tempo stabile e poco nuvoloso. Nelle ore centrali aumenterà la nuvolosità sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali localizzati, destinati però ad attenuarsi e a esaurirsi in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, le massime subiranno un calo sui rilievi alpini del Triveneto e lungo i settori costieri di Toscana e Campania, mentre saranno in aumento lungo le aree appenniniche, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio e sul basso Adriatico, deboli e variabili sul resto d'Italia, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi o localmente mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio, quasi calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Iran e Stati Uniti verso una possibile intesa nella bozza prevista alla riapertura dello stretto di Hormuz sotto gestione condivisa con l'Oman. La riforma della legge elettorale arriva alla Camera il 26 giugno, protestano le opposizioni. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'inchiesta sulle bisteccherie d'Italia. Allerta Ebola, un medico di Medici Senza Frontiere rientra dal Congo e sarà posto in quarantena allo Spallanzani. Ancora una morte sul lavoro nel Siracusano, un operaio travolto da una pallet di pannelli fotovoltaici. Ancora in Sicilia, nel Palermitano, perde la vita un uomo di 55 anni in uno scontro tra auto e scooter. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato Memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: La pagina politica: la riforma della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione dei capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
1: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
2: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante l'intervento chirurgico effettuato su un bambino, successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
1: Ancora una vittima sul lavoro in Italia: un operaio ucraino di 35 anni è morto a Francofonte nel siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. Incidente avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
2: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era alla guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:02.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli. Dodicenne accoltellato dal padre nel rione Sanità. Forio di Ischia resta grave la donna picchiata dal padre. Avellino festeggia pizza. Salerno De Luca già in strada. A Fragola danneggiata la targa per Martina Carbonaro. Giffoni Film Festival sequestro da 478.000 euro. Napoli corsa alla panchina tra Allegri e Italiano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È stato il padre, probabilmente in preda ad una crisi di astinenza, da coltellare il figlio di 12 anni nel rione Sanità di Napoli. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. L'uomo avrebbe colpito il figlio due volte anche davanti ai sanitari del 118 intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini. Presenti in casa anche le due sorelle della vittima di 10 e 16 anni. L'aggressore si è poi ferito con lo stesso coltello. È stata estubata ma resta in gravi condizioni la 37enne aggredita brutalmente dal padre a Forio d'Ischia. La donna è ricoverata all'ospedale Rizzoli dopo un delicato intervento chirurgico. Il sindaco Stani Verde ha condannato l'episodio parlando di violenza inaccettabile. Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino con il 54,48% dei voti. Festa nella notte per il centro-sinistra. A Salerno invece Vincenzo De Luca, dopo la vittoria, ha subito effettuato sopralluoghi contro parcheggiatori abusivi e ritardi nei cantieri cittadini. Vandalizzata la targa della panchina rossa dedicata a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa un anno fa dall'ex fidanzato ad Afragola in provincia di Napoli. Oggi in città è prevista una fiaccolata commemorativa che attraverserà il centro fino al luogo dove fu ritrovato il corpo della ragazza. La Guardia di Finanza di Napoli e la Procura della Corte dei Conti contestano un presunto danno erariale da oltre 478.000 euro legato alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024, coinvolto l'ente autonomo Giffoni Experience, che annuncia piena collaborazione con le autorità. Calcio: il Napoli accelera per scegliere il nuovo allenatore dopo Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna stanno incontrando gli agenti di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. La decisione potrebbe arrivare entro una settimana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli sereni, condizioni stabili. Nel corso delle ore più calde aumenterà rapidamente la nuvolosità sulle zone alpine e prealpine, soprattutto sui settori orientali lungo l'Appennino settentrionale, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dal tardo pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con possibilità di precipitazioni localmente intense. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente limpido e soleggiato. Dal primo pomeriggio si formeranno addensamenti più compatti lungo i rilievi, con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici della Toscana. Al sud e sulla Sicilia la mattinata trascorrerà con tempo stabile e poco nuvoloso. Nelle ore centrali aumenterà la nuvolosità sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali localizzati, destinati però ad attenuarsi e a esaurirsi in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese. Le massime subiranno un calo sui rilievi alpini del Triveneto e lungo i settori costieri di Toscana e Campania, mentre saranno in aumento lungo le aree appenniniche, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio e sul basso Adriatico, deboli e variabili sul resto d'Italia, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi o localmente mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio, quasi calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Israele e Stati Uniti verso una possibile intesa nella bozza prevista alla riapertura dello stretto di Hormuz sotto gestione condivisa con l'Oman. La riforma della legge elettorale arriva alla Camera il 26 giugno, protestano le opposizioni. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'inchiesta sulle bisteccherie d'Italia. Allerta Ebola, un medico di Medici Senza Frontiere rientra dal Congo e sarà posto in quarantena allo Spallanzani. Ancora una morte sul lavoro nel Siracusano, un operaio travolto da una pallet di pannelli fotovoltaici. Ancora in Sicilia, nel Palermitano, perde la vita un uomo di 55 anni in uno scontro tra auto e scooter. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Prima Radio News. A cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato Memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio, Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
3: La pagina politica della riforma della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari, immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione dei capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
2: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto e indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccheria d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
3: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante un intervento chirurgico effettuato su un bambino successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
2: Ancora una vittima sul lavoro in Italia: un operaio ucraino di 35 anni è morto a Francofonte nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
3: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era alla guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 20:02.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, migliorato il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Nulla da segnalare anche sulla tangenziale di Napoli nelle due direzioni. La stessa tangenziale questa notte sarà chiusa con orario compreso tra le 23 e le 6 di domani tra il bivio con l'Autosole e l'uscita di Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sempre tra le 23 e le 6 di domani chiusura della tangenziale anche tra le uscite di Arenelle di Corso Malta, in questo caso in direzione di Capodichino. Sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, tra le 22 e le 6, chiusura del tratto tra Angri Sud e Nocera Inferiore verso Salerno. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli sereni, condizioni stabili nel corso delle ore più calde, aumenterà rapidamente la nuvolosità sulle zone alpine e prealpine, soprattutto sui settori orientali lungo l'Appennino settentrionale, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dal tardo pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con possibilità di precipitazioni localmente intense. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente limpido e soleggiato. Dal primo pomeriggio si formeranno addensamenti più compatti lungo i rilievi, con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici della Toscana. Al sud e sulla Sicilia la mattinata trascorrerà con tempo stabile e poco nuvoloso. Nelle ore centrali aumenterà la nuvolosità sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali localizzati, destinati però ad attenuarsi e a esaurirsi in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, le massime subiranno un calo sui rilievi alpini del Triveneto e lungo i settori costieri di Toscana e Campania, mentre saranno in aumento lungo le aree appenniniche, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio e sul basso Adriatico, deboli e variabili sul resto d'Italia, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi o localmente mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio, quasi calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

fra qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: 12enne accoltellato dal padre nella riunione sanità. Forio di Ischia, resta grave la donna picchiata dal padre. Avellino festeggia pizza. Salerno, De Luca già in strada. A Fragola danneggiata la targa per Martina Carbonaro. Giffoni Film Festival, sequestro da 478.000 euro. Napoli, corsa alla panchina tra Allegri e Italiano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È stato il padre, probabilmente in preda ad una crisi di astinenza, ad accoltellare il figlio di 12 anni nel rione Sanità di Napoli. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. L'uomo avrebbe colpito il figlio 2 volte anche davanti ai sanitari del 118 intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini. Presenti in casa anche le 2 sorelle della vittima di 10 e 16 anni. L'aggressore si è poi ferito con lo stesso coltello. È stata estubata ma resta in gravi condizioni la 37enne aggredita brutalmente dal padre a Forio d'Ischia. La donna è ricoverata all'ospedale Rizzoli dopo un delicato intervento chirurgico. Il sindaco Stani Verde ha condannato l'episodio parlando di violenza inaccettabile. Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino con il 54,48% dei voti. Festa nella notte per il centro-sinistra. A Salerno invece Vincenzo De Luca, dopo la vittoria, ha subito effettuato sopralluoghi contro parcheggiatori abusivi e ritardi nei cantieri cittadini. Vandalizzata la targa della panchina rossa dedicata a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa un anno fa dall'ex fidanzato ad Afragola in provincia di Napoli. Oggi in città è prevista una fiaccolata commemorativa che attraverserà il centro fino al luogo dove fu ritrovato il corpo della ragazza. La Guardia di Finanza di Napoli e la Procura della Corte dei Conti contestano un presunto danno erariale da oltre 478.000 euro legato alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024, coinvolto l'ente autonomo Giffoni Experience, che annuncia piena collaborazione con le autorità. Calcio: il Napoli accelera per scegliere il nuovo allenatore dopo Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna stanno incontrando gli agenti di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. La decisione potrebbe arrivare entro una settimana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso.
9: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli sereni, condizioni stabili nel corso delle ore più calde, aumenterà rapidamente la nuvolosità sulle zone alpine e prealpine, soprattutto sui settori orientali lungo l'Appennino settentrionale, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dal tardo pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con possibilità di precipitazioni localmente intense. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente limpido e soleggiato, dal primo pomeriggio si formeranno addensamenti più compatti lungo i rilievi, con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici della Toscana. Al sud e sulla Sicilia la mattinata trascorrerà con tempo stabile e poco nuvoloso. Nelle ore centrali aumenterà la nuvolosità sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali localizzati, destinati però ad attenuarsi e a esaurirsi in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, le massime subiranno un calo sui rilievi alpini del Triveneto e lungo i settori costieri di Toscana e Campania, mentre saranno in aumento lungo le aree appenniniche, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio e sul basso Adriatico, deboli e variabili sul resto d'Italia, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi o localmente mossi il canale di Sardegna.

0: Sardegna, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio, quasi calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione. 1, 2, 3.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: accompagniamo ovunque tu vada.
1: Però più qualità,
0: più radio
1: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.